0: alla base di superficie le farò 3-0.
1: Per 3-0 si trova via. Buongiorno,
0: la posizione 32 ottavo, la posizione della terza marcia, e via la prossima marcia di motore, nella posizione
1: 3-0 si trova via, si trova a provare la posizione marcia di motore in posizione, si trova a posto a di completa.
0: Ok, autorizzato entonces, la posizione marcia si pone la petición, posterior il retroceso, la posizione marcia del posto motore, 3-0 si trova.
2: Recibido, van a continuar en 129.
1: Víctor Alfa, por favor, no se detengan nunca sobre la barra de parada, siempre liberen el margen de pista.